0: Nocne powtórki w net.
1: La senti questa voce. La prima cosa bella.

0: I nostri padri fondatori avevano un sogno, la spiaggia di Bellezzamano. Wow. Far sorgere in quel paradiso un resort 5 stelle. I am
1: fine, I'm quel puntino rosso cos'è?
2: Piccolo furiadrogio di un vecchio pastore. Yeah, yeah. Non sarà mai un problema.
3: Nel 1975 lui e la nostra famiglia vi dissero no la prima volta. Adesso sono passati 25 anni, vi dice no la seconda.
4: Signore Fisio?
5: Obama, quanto ti hanno offerto?
6: 150 milioni.
2: Okay. Alziamo l'offerta.
4: 300 milioni! No!
3: Se Kubrick passava una settimana qua, l'Odissea nello spazio la faceva nel 3001, eh?
7: 2500 posti di lavoro più l'indotto.
8: Provateci voi.
9: A Punaga no.
8: No!
0: Quanto ho rifiutato stavolta?
8: 1 milione di euro.
10: Giacomo, su, guarda,
11: è più facile che si dimetta il Papa che Fisio Mulas venda.
3: Qui è rimasto tutto con me. Fra un po' non cambiano neanche più le stagioni.
12: Però avete la bellezza nel nome. Bellezzamano. È una grande fortuna.
13: Vi quasi là, che spiaggia, come te è bella. Poi te che è bella. Questa che hai tu.
14: Ma quanto vuoi che vada avanti questa storia? Giusto per saperlo, eh!
3: Ahí ci anda sa vida.
14: Come?
3: La vita va così.
15: E questo grande sacrificio che ti viene chiesto verrà ampiamente ricompensato. Con... Quanto?